me tuno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, cambello mamero bechu.

0: Station, station. La station de la station.
1: È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono, che non sono, che non sono, che non sono, che non sono, che non sono.